0: ani leribani ko hujikti
1: ya o mamal di ki ahairak toi ja no adu ai di yamagadi ta liko
0: is mamal gi ka su khali ma le
1: khandra di kaino nang bo
0: lupa samri sangma da gi horoga ne so is maya mam su leirami dole
1: o o adu ei taraga di khwai di favor option si masina oireni na di khalle
0: to to to to uidui ne masina khwai di favor
1: umna makutaram no okchari Akaswani Imphal ki commercial section da lengshin birau adum gi paujel mioi lakha kaya da yohanjage
2: sandok chariba makhal mathil gi thoram sing leptana ta biu haujek mathang gi thoram kangla channel dagi rili lawduna puna ta minasi
3: sagol chem ti gender sak paisa yasi tahan jaki bolena mai chak phlam di sei sing lan thop jaba matang asida loi jare August Bani Imphal, Hauje Shandok Chari, Kungangi Thaurom.